re sa bushare le tamisha bana ba tshegala ka logola kgolo le gausi mo le ka bago le theledi tshele le gona ge re ile kola mesong ya le khono ranta re ke shwa ka di ranta tshele sometsela le di sente tshe masomi pedi te ga ba pejwa le dollara ya United States of America ga ba pejwa le bonta Britain re ke shwa ka di ranta tshe masomi pedi te le di sente tshe masomi tshela tharo ga ba pejwa le euro re ke shwa ka di ranta tshele sometsenyane le di sente tshe masomi tlhano tlhano euro ga ba le re ke shwa ka dollara te le di sente tshele sometharo dollara ga ba le re ke shwa ka diranta tshele kgolo masome tshela te go isha go di sente tshele some tlhano ga ba pejwa le yen ya Japan ga ile nageng ya China re ke shwa ka di one tshela le di sente tshe masomi shupa seswai nageng ya India re ke shwa ka di rupee tshe masome senyane tlhano le di sente tshe masome tharo senyane re ruma ka theko ya di rafia re thoma ka gauta yona re ke shwa ka di dollara tshe dikete tshe ne le kgolo masome shupa senyane platinum re ke shwa ka dollara tshe sekete le di ranta tshe magolo tshela masome tlhano seswai ounce ge le o le tala se tlotlwa go ya Brent re ke shwa ka di dollara tshe masome shupa pedi le di sente tshe le some seswai barele ke tsona tshe tsha mebaraka le bogile thobe.

0: ye ngwana wa kwa CVTL Moses M Tsamanyalo ga e ga mahlako ke le semihlano mo tsotso go tswa go iri ja boraro ke gona gore tsene go lena neola ga wa mamrato la ntshirugele di hore se tharo tshirila tela gore tla be re ne nago o se shutisha ta ile o fa di tsho gona e be gona fa o bane le khono ke la botlhano Freaky Friday ye le somo go di mal somo ke maikutlo ka mono studio e porompeta cha pola no ga se twaba o sa re ke tsona di porompita jeo re go butsere re o ikwa joang tšatšeng la lekgono o spoelano
1: le se mogodimo ga lesemo o tedi kgona o tedi kgona o boyile o tedi
0: tsela ning news
1: mzok news
0: o tedi se benzile Constance Kony wow le se mogodimo le se mekhoni ke a gola le go
2: ya
0: I'm going to go to India. I'm going to go to the next one.
1: Sunny side.
0: What's why you're going to happen? Nigeria, your eye

0: tsano wa tsebo re ge ro fa mmino ha wa bona bona ro tatolela tapeiti ya pele ga motswa ko ro tlo fa
1: oh yeah
0: bona bana Robin S. show me love pele ga fa o bile Amos Mokoena a re rato la gale la gagwe
1: le mmotsi ka mo ka di bolela ka ka le rato
0: love show me love le rato ah come on man e re ba tla go di boga tlhogo a rena pere gore ka ba di fetse go le jwa
1: se re ja tabe
0: ji tabe ji go rena ja ka ba di fetse le jwa
1: a wona go kisha motho mo la re ge ji tabe dilo
0: Rasta buzo. Rasta. Pomoroa sui refetjon.
1: Arte le legitab.
0: Legitab. Refetjon.

The Immaculate hammogo le Madam Speaker o ntshurugele. Mushati wa tsebo le boithabiso.

0: Așa ho ho ticker Z, vare o trofel la cai. Le nebo tfomu na le trofel la cai. Ku fila khabishile ko shaho cha homsa wa ho tle fa bona re bona bivo. Ka fa khabishile ko shaho cha ho dog shibele sa tle fa bona re bona ingwazi. Ike ona tsobala FM ya le go tla gasho la Africa borwa. 87.6 shiplana le 2.1 mo shatwa ya le moya. Mo shatse kwa tsebo le bitabisha go metsa fa gore ga nka sa fetse mpiletse le ke tswa fa ke gata go sene. Ipa fela ke tlo ba ke no wa fana ko nyana nako ya papa di ka gore fa le re tshe papa di ye lo tlebe tswara ga nye fa re le tshe di papa di cha a FIFA World Cup re tshe papa di ya Argentina tshe sa re fa le cup of verde ke tshe re tswara ga nye ka iri la ya fo le sumi pe di ba gona banna ya ke ma sure a tshobela FM ke bola faka Andres e se bo la ke mo seka seki wa di papa di ke bola gape fa ka Freddy Chisi ke mo gashi wa di papa di o ho me ke bona lotle ba re fa papa di ye ka bogware le botsorere ba dutse ko mana marula e ba pile ho me re pile ke tla ke tlo ba dumela fa gore ba tle ba di tshware tshware ke na be ke re re tseba mo huta wa gago e ra wena se tlhopa sa gago sa mamaratwa sa di papa di tshe tlo tlo tsa gole ya maoto e fela a ga go maitemogelo a thoma ka leshata la legogwa televisioneng o na le tshekatsheko ya maemo a papadi ka mo go tseneletsego e fela bogausi bjo o ka bo fitlhelelago go bona tsotlhe ke ge o gagetswe thekising ka gare ga sephetephete gausi le lepatelo la Soccer City ya le theletša mo Coca-Cola e dira gore ditoro tsa papadi ya gago di fetoge nnete ya Coca-Cola Fun Park ya gaufi le wena latela Coca-Cola ZA go mafaratlhatlha a le ago go hwetša 411 le ditekete game on di tlogile scan up feel it a go go bona tsotlhe ke ge o gagetswe thekising ka gare ga sephetephete gausi le lepatelo la Soccer City ya le theletša mo Coca-Cola e dira gore ditoro tsa papadi ya gago di fetoge nnete ya Coca-Cola Fun Park ya gaufi le wena latela Coca-Cola ZA go mafaratlhatlha a le ago go hwetša 411 le ditekete game on di tlogile scan up feel it all ka Coca-Cola
1: Mozambique, Zimbabwe.